Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidaya. YFM di 06.4 MHz di Kuching.